0: non so come dirvi di Scuola dei Lovers, ma fidatevi dello Zio Don Cash, è un momento importante.
1: Volevo
0: sono...
1: ricordarti che sono le 2:02:02:02:02. Che baci, ciao da Katia.
0: Da dove però mi dovete dire anche il posto dove portate il nostro suono. In ogni caso arriva Singular Grace con Chasing the Sunlight. Party.

0: eccoci qua.
1: Sì, prego, prego.
0: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
1: sì,
0: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
1: Ah, davvero?
0: Fate bene, fratelli.
1: No, vabbè.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Ma quanta festa si fa anche di notte su Disco Radio con lo zio Don Cash? Dove si porta il
4: ciao, suono? Silvia Gassino Torinese.
3: Gassino Torinese. Ciao, un bacio a te ancora.
5: Cristian Brandizzo.
3: Brandizzo.
5: Ciao, Don.
3: E allora andiamo col prossimo disco. Ciao, Brody.

0: Radio.
1: E sono arrivate le 3 anche nello studio 1 in Disco Radio, Milano Roma connesse, Matteo Epis e Domunari in console, Don Cash al microfono e tu. Tu dove porti il nostro sound stanotte?
2: Don Cash. Salve. Walter, Barbania. Torino.
1: A Torino, ancora.
0: Francesca, Mondovì, provincia di Cuneo.
1: Ma che bellini, benvenuti nel club. E adesso, Mamoduro. Fuori!

0: una boccata d'aria fresca è quella che stai per ricevere, perché aria anche il titolo della prossima. Chi balla con lo zio Don Cash?
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao Patata, chi è?
1: Sono Martina.
0: Ciao Marti.
1: Da Cassano Magnago, dalla provincia di Varese.
0: Oh.
1: Un saluto a tutti voi, grandi.
0: Che voce emozionata. Ciao Patata, Argi, Omnia. Buone.

madame, anche stanotte l'abbiamo cannata. Questa era Goodbye to the Party. Siamo arrivati alla fine. Da parte di Don Cash è tutto. Io ringrazio, saluto e congedo Matteo Pissei e Domunari. Ci rincontriamo tutti insieme nella Family lunedì dalle 13 fino alle 16, sempre qui su Disco Radio. Mi raccomando, cinture allacciate e vivete la domenica con il volume alto nel cuore. Muah!

0: Dai che ci siamo, come ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop per reggaeton mondiale. In questo weekend lungo non può mancare Ale Zuber.
1: Eh sì, ciao ragazzi, partiamo subito alla grande. C'è lui, Fly Nehor,

0: italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: arrivati alla fine del nostro appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. 60 minuti di musica sono volati via. Grazie da me, Valentina Guidi.
1: E grazie da Ale Zuber.
0: Come sempre, noi ci ritroviamo qui, stesso posto, stessa ora, prossimo fine settimana. Ciao ragazzi, fate i bravi.
1: Ciao a tutti.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove.
2: Lo muove. Disco Radio.

0: Che ne direste di un'ora di dance anni 90? Vi sconfifferà l'idea? Allora ben ritrovati da me, sono Alessio Roisi nel bel mezzo del fine settimana di Disco Radio. Torna l'appuntamento che vi regalo un'ora di dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000, e le sentiremo proprio qui, tra un attimo. Per esempio, torneremo nel 96 con i Datura e Double D con Voodoo Believe. Andremo nel 2001 con Bartez, On The Move. Partiamo da Gaia, questa è Never Meet.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: botto quest'oggi. C'era Bartez con On The Move. Anno 2001 ad aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessia Luisi, se vi piace la dance storica state qui.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera mi trovate qui, io sono Alessia Ruisi e sono quello che vi fa ascoltare in diretta tra le 21 e le 22 la migliore dance storica. Non riuscite la sera? Ci siamo anche al mattino, nel fine settimana in replica la domenica tra le 6 e le 7. E se non riuscite queste fasce orarie abbiamo la soluzione definitiva che si chiama podcast. E sì, questo appuntamento lo potete riascoltare quando vi pare e piace sul sito discoradio.it o scaricando l'app ufficiale della radio. Continua il nostro viaggio, tra un attimo con Fuck It, ritroveremo in Ezzor di Passion e UBQ Project con Where I Fell in Love.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: Archiviata la prima mezz'ora di programma, ancora benvenuti da me, sono Alessia Luisi, questa è Rhythmic History Extended Version. Lo sapevate che Disco Radio la potete ascoltare anche da casa in TV al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, e poi siamo in DAB praticamente in tutto il nord Italia. Se avete un autoradio di ultima generazione, cercateci anche lì. Tra un attimo un po' di progressive col DJ Panda, la sua My Dimension. Ritroveremo i Sound Lovers con Living in Your Head, subito dal 99. Venga boys, we are going to Ibiza.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Vi piace l'extended version da Rhythmic History? Allora riascoltatelo in podcast sull'app di Disco Radio, scaricatela sul vostro smartphone, siamo anche lì. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Carolina Marquez, prima Benny Benassi.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: po' di trance a chiudere l'appuntamento di oggi. I Crystal Maneuvers, quelli di Dream Universe, a chiudere l'appuntamento di oggi con l'extended version della Epic History. La Dance Storica torna su Disco Radio domani alle 21, in replica alle 6 del mattino con me, Alessia Luisi. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Ma buongiorno e grazie come sempre ad Alessio per la replica di Rhythmic History Extended Version anche in questa domenica mattina. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Seroni. Si comincia ufficialmente con l'appuntamento di From Disco to Disco del weekend, le hit più ritmate della città che arrivano per tutta la giornata senza interruzioni, a partire da una delle nostre novità che abbiamo già scelto, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, serve anche il nostro numero se volete raggiungerci per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio con un messaggio, una nota vocale o un messaggio di testo al 393 800 3000. Fatelo anche in questo momento, siamo qui per tutta la giornata e anche in questa prima parte del nostro From Disco to Disco. Abbiamo già scelto un disco nuovo, la canzone è quella di Hervey, si chiama Lie to Me.
2: Disco Radio.

Il titolo della canzone nuova di Hervey, e cioè Lie to Me, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, che continuano con la prossima. Vi piacerà un sacco. Ci sono Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait.

0: dal 2012 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove siamo pronti a tornare indietro nel tempo, questa volta per un po' di dance storica, fino al 99.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Disco Radio.
0: È già il momento di ascoltare un po' di dance storica, per cui torniamo indietro nel tempo, questa volta fino al 1999. Sta arrivando uno dei nostri Rhythmic History. Abbiamo scelto Gaia con I Keep On Dreaming.
5: Rhythmic History.

0: To Disco del Weekend, arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, con voi che a volte ci procurate le recensioni da Cineforum Tecnico Scientifico a guida del prof Locatelli.
1: Allora veniamo a noi, perché abbiamo i nostri tre recensori quotidiani.
2: Sì.
1: Partiamo da Federico Saltan, ci parla di un famosissimo calciatore italiano.
2: Famosissimo calciatore italiano.
1: Simbolo della Juve, spesso accompagnato da un uccellino. Finita la sua carriera sportiva, ha avuto una vocazione religiosa.
2: Ah, davvero?
1: Alessandro Del Clero. Ha sbagliato un gol e amen.
2: Esatto. E continuiamo con
1: Mina da Piacenza.
2: Mina da Piacenza, sì.
1: Parla di una bellissima conduttrice, showgirl,
2: Neomamma,
1: che sì. Adora collezionare insetti.
2: Ah.
1: Diletta con le ottere.
2: Vabbè, questo fa un po' il paio con quella di ieri, effettivamente.
1: E chiudiamo con Andrea Galetti.
2: Ecco, aiuto. C'è da temere?
1: Non è vero, oggi è andato sul liscio.
2: Dai, vediamo.
1: Lo sapevate che con l'arrivo della primavera c'è una specie di insetto che va dal chirurgo estetico per qualche ritocchino?
2: Ah sì?
1: È il calabrone.
3: Solo io l'ho capita.
1: Dagli tempo, dagli tempo.
2: No, non lo che vabbè, intanto...
1: È il calabrone.
2: Calabrone, certo, stupido io. Vabbè, prof, grazie, comunque.
1: Allora, se volete diventare recensori,
2: sì?
1: E volete avere la gloria eterna, scrivetele. Sì. Anche semplici, sennò qualcuno qua non le capisce sempre, certo. Subito di colpo.
2: E dove devono scriverle?
1: Al 393-800-3000 oppure sulla pagina Instagram di OnFarTV, perché si fa la maglia.
2: Si è capito, non si preoccupi. Belli Svegli. Disco Radio.

0: Dida, e cioè In Your Eyes, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Arriva il meteo per le prossime ore.
1: Meteo. L'alta pressione è disturbata questo domenica 3 maggio da umide correnti atlantiche. Sul territorio transitano un po' di nubi alte e stratificate, per lo più sterili, non daranno luogo a conseguenti effetti, ma potranno offuscare il cielo. Le temperature diurne non subiranno variazioni significative, al più riusciranno ad incrementare di qualche grado. Comunque, ad esempio, su Torino e su Milano torneremo a toccare picchi di 24-25 gradi, ma nella nuova settimana vi anticipo che cambierà tutto: ombrelli a portata di mano e calo delle temperature. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano?
3: Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
4: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. Are you ready?
7: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime 4 da sentire senza interruzioni. Ci sono French Affair dal 2000, My Argos Boom, Dutch Earl, il disco di Cyril e Wiz Khalifa, Milo dal 2004 con Drop the Pressure, subito Juste, Jaxile e John, c'è Turn the Light Off.
8: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Il tranviere ascolta Belli Svegli su Disco Radio perché? Perché è una terapia familiare per il buon umore e l'autocontrollo. E questo non è un jingle, è un teorema, intiendes?
1: Belli Svegli!

0: My Orgos Boom. Il disco era quello di French Affair dal 2000 su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme alle hit più ritmate della città senza interruzioni. Ovviamente c'è anche il meglio di Belli Svegli, che ritorna nel weekend con il meglio della settimana. E allora poteva mancare l'oroscopo di Mr. Lee, che questa volta è andato a Sofia.
1: Oggi solo l'oroscopo per la giovane
2: Sofia.
1: Nata 8, 9, 10, 11, 12. Che data di nascita è 8, 9? 8, 9, 2002.
2: Molto bene, sì, la giovane
1: questo
2: Sofia.
1: Millennio, giovanissima, Topia. Cala Topia. Partiamo da Benessere.
2: Sì.
1: Benessere. Allora, cala Topia. Più conosci le persone,
2: sì,
1: più apprezzi la fotosintesi clorofilliana.
2: Certo.
1: Molto meglio, molto meglio. Alzi il volume, bravo, e poi abbassi il volume.
2: E andiamo avanti con il lavoro. Lavoro per Sofia, sì, prego.
1: Allora, volevi avvisare tutti i colleghi al lavoro che hai finito le opere di bene, ma ti sono rimasti diversi papampulo.
2: No, allora.
1: Oh, papampulo. Per cui pronti a usare. Alza folte base.
2: Sì, sì, sì.
1: E abbassa. Questa è alza folte? Ma alza folte. E chiudiamo con... molle.
2: Oh, molto bene, però ripeta perché non è chiarissimo. Ecco, adesso tende ad essere più nitido, prego.
1: Calatopia.
2: Sì.
1: Lui ti ha detto che quel che trova sexy in una donna, sì, è la personalità.
2: Sì.
1: Ottimo! Te ne hai almeno 12.
2: Ecco.
1: Perfetto!
2: Siamo a posto così.
1: Uomo di tua vita!
2: Grazie, Mr. Lee. Tornerà
1: grazie
2: lunedì.
1: A voi.
2: Speriamo un po' più tranquillo di oggi.
3: Belli Svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora mandiamo un po' di saluti a Giuseppe e Fernanda che ci stanno ascoltando mentre sono in auto. C'è anche Alessandro da Milano, grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393 800 3000.

Sono già le 8. E allora buongiorno anche a quelli che si fossero appena sintonizzati in questa domenica mattina, da prendere con un po' di relax, magari state facendo colazione con la musica di Disco Radio in sottofondo. C'è From Disco to Disco del weekend con il meglio della settimana di Belli Svegli, e soprattutto è già pronta una delle nostre novità. Abbiamo scelto il disco nuovo di Serb e Rita Ora, si chiama If It's Not Love.

0: 2003 su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre siamo pronti a tornare indietro nel tempo lo facciamo con uno dei nostri Rhythmic History, questa volta datato 1996.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km.

0: aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un -25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in Viale Fulvio Testi 140.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like Fox!
12: Disco Radio!
13: Questa volta il 1996 ad essere protagonista per ascoltare un po' di dance storica. Torniamo indietro proprio fino a lì e suoniamo subito la canzone di gala Freed from Desire.
14: Rhythmic History!

0: La canzone di Robin Schulz che si chiama Embers su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. C'è anche il meglio della settimana di Belli Svegli che torna in pillole proprio il sabato e la domenica. Questa settimana tra l'altro abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di partecipare ad un argomento con un messaggio di testo, una nota vocale, meglio, perché dovevate tirar fuori il vostro gemello cattivo che ci dicesse qualcosa di davvero cattivo con una voce davvero cattivissima. Ci ha voluto provare anche il nostro Marilyn Manson.
1: Oh mamma mia!
2: Che schifo, Elena!
1: Ma come che schifo?
2: Mi sono venute le carie!
1: Ma lascia perdere, è una nostra ascoltatrice.
2: Quanta dolcezza! Vai a farti controllare il diabete adesso!
1: Marilyn.
2: Ma puoi mettere?
1: Cosa?
2: Adesso vi faccio parlare io col mio gemello cattivo.
1: Ma lei è già così, non c'è
2: adesso
1: bisogno.
2: Adesso te lo passo, voglio vedere.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Vieni Gianduia, vieni.
1: Ma come Gianduia?
3: Allora, però se non metti a posto le cose, Mario, io veramente non so come fare. Perché in quel caso non posso fare tutto io. Tutte le volte, capito? Mi lascio in giro, tu devi lasciare in giro, mi stai in giro. I trucchi che mi fargli in giro. E devi smettere di scrivere, ti vengo a prendere con rossetto sullo specchio. Perché poi il rossetto non viene via dallo specchio, capito? Basta riempire le scatole.
1: Gianduia, ma non sapeva avesse...
2: Ha capito con chi vivo!
1: Lo so, lo
2: che
1: so.
2: Che vita difficile, mio gemello!
1: È
2: sono
1: durissimo.
2: Quello buono io! Sono quello buono! Belli svegli!

0: ragazzi, siate sempre belli svegli, perché per riposare c'è sempre tempo. Un saluto da Anthony Camouflage Torino e un saluto da Gino il Gallo.
1: Belli svegli.

0: ascoltato su Disco Radio, mentre al 393 800 3000, se volete, potete continuare a raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
2: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
0: Ne arrivano 4 senza interruzioni. Ci sono Calvin Harris e Kasabian con Release the Pressure, Gonna Make You Sweat, 1990 CNC Music Factory, Harris & Nar, ma anche Eric Morillo, che sentiamo subito con Live Your Life.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Io ascolto Belli Svegli perché il mio psicologo mi ha detto di parlare con gente che sta peggio di me.
1: Belli Svegli. Disco.

tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni, ma dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che potete risentire con il meglio della settimana proprio durante il weekend. Allora, giovedì, appuntamento con le rime di Spam, il nostro poeta

0: indesiderato, che questa volta, attraverso la richiesta che arriva con un messaggio dei nostri ascoltatori, ne ha realizzate per Ingrid. Intanto diamo il benvenuto a Matteo. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno, ciao, ciao belli svegli.
0: Benvenuto sul Disco Radio Matteo, e pare che Spam abbia scelto il tuo messaggio stamattina.
2: Pare,
0: adesso ci darà conferma ufficiale, così.
2: Sì, sì, è così.
3: Beh, ragazzi,
2: bene.
3: Siamo qua, confermo.
0: E il messaggio di Matteo per Ingrid, che leggo: mi sopporta russare la notte.
3: Aia.
0: Ma tu, cioè, sì. Quindi ne hai consapevolezza o è lei che si lamenta tutte le mattine?
1: No, mi sveglio talmente russo.
0: Ti sveglio.
3: Ah, sei di quelli che si autosveglia col proprio russare.
0: Non per le gomitate di lei, quindi.
1: Ma no, un trattore sono, quindi proprio.
3: Però hai provato con qualche metodo, tipo cerotti, dormire in terrazzo, cose del genere?
1: Peggio che viaggiare di notte in autostrada bendati.
3: Niente, niente,
0: non c'è soluzione. Allora, per Ingrid sono pronte le rime di Spam.
4: Buongiorno Disco Radio.
3: Buongiorno.
4: Sono Matteo.
0: Sì.
4: Russo dai tempi del liceo.
3: Certo.
4: Poi mi son messo con Ingrid,
0: sì.
4: Con lei perché sapevo che non grid.
3: Beh, insomma, questa
4: dai,
3: è veramente
4: presa per i capelli.
3: Sì,
4: po'. Trovatela voi una rima con io. Infatti, di notte, mentre sì. Russo, lei mi sopporta e non ha mai discusso.
0: Sì, giusto.
4: Non mi apre gli occhi, non bussa. Forse perché essendo Ingrid, pure lei è russa?
3: Ma no, ma non so, ma Ingrid è tedesco, non è
4: ma
3: russo.
4: Sì, ma stanno tutti fratelli.
3: Ma che fa, certo.
5: Belli svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Allora, mandiamo un po' di saluti, questa volta a Luigi che ci ascolta da Torino, grazie, c'è anche Stella che invece ci ascolta da Saronno e entrambi ci hanno raggiunto al 393 800 3000, mentre

0: sono già le 9.
1: Disco Radio.
0: Il che significa che, come sempre, non solo stiamo accompagnando chi lavora anche in questa domenica mattina con la musica di Disco Radio, ma anche che c'è qualcuno che invece si è appena svegliato, si è appena sintonizzato e ha scelto Disco Radio per passare le prime ore di questa giornata, magari con le hit più ritmate senza interruzioni del nostro From Disco to Disco, mentre è già pronta un'altra delle nostre novità. Abbiamo scelto il disco nuovo di Alok e Khalid, si chiama Dive Into Me.

Beh, proprio fino in fondo il nuovo disco di Alok e Khalid che si chiama Dive Into Me su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. Tra le hit più ritmate della città senza interruzioni c'è anche la prossima. Ci è piaciuta un sacco, Anima. You make me feel-

0: Beh, è un po' quello che facciamo noi durante il weekend. Non ci fermiamo mai, ascoltiamo un sacco di musica. Don't Stop the Music, Rihanna dal 2007, mentre è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History in arrivo dal 2002.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
8: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
7: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
8: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
7: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
10: Disco Radio.
0: La prossima arriva dal 2002 e si tratta di uno dei nostri Rhythmic History, per cui stiamo per alzare il volume e sentire un po' di dance storica. Abbiamo scelto Gabri Ponte, questa volta torna Jordi.
10: Rhythmic History.
11: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Be-

0: Nicola su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, mentre arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10. Vi abbiamo chiesto di raccontarci questa settimana l'origine di alcuni detti, il motivo per cui si dice in quel modo piuttosto che in un altro, una filastrocca e non solo, e qualcuno ci ha raccontato proprio questo. Eccolo qua. Allora, il gatto nero porta sfortuna, in realtà non per la questione dei cavalli, qualcuno ci dice, ma da quando il Papa se lo vide attraversare ed inciampò. Non ricordo quale Papa fosse, di quale Papa si trattasse, scrive Pier da Casale Monferrato.
1: Beh, innanzitutto informazioni chiare, nitide.
0: Ce l'ho,
1: e con...
0: no, ce l'ho, era Papa Winnie, era Papa Winnie.
1: E... 16 minuti che prepara sta cosa, eh. Fategliela godere adesso, perché
2: 16 volte che riascoltiamo.
1: Sì, tra l'altro. E ovviamente con l'intro, 20 minuti di intro.
3: Ma scusa,
1: capito?
3: È la parte non è più bella questa.
1: Ma no, poi parte il reggaeton, il
3: Ruzzi e Buzzi.
1: Reg...
3: Ma Ruzzi e Buzzi.
1: Ma chi sono? No,
2: Betty
1: era...
2: e Bucci.
1: Betty e Bucci. Occhio, è 16 minuti di intro.
0: No, allora lui era Papa Winnie e la canzone si chiamava proprio Ruzzi
1: ma
0: e Buzzi.
1: Ma Papa Winnie primo, secondo, terzo, quarto.
0: No, Papa Winnie.
1: Senti,
0: primo.
1: Cioè, 22 minuti di intro. Vabbè, guarda se riusciamo ad arrivare. Ma non è che ti metti il

0: Lui era San Vincentino, quindi
1: certo,
0: perché era di San Vincent.
1: Certo, è San Vincent. Bene, grazie Fabri, ci hai regalato veramente una perla. Grazie oddio. Mille, grazie, grazie. Scusa, mille. Non io non so se è vera questa cosa del Papa, ma da oggi per me è un assunto di pura realtà. Belli svegli. Disco Radio.

0: Beh, la canzone era quella di Calvin Harris insieme a Sam Smith, era il 2018, la canzone che si intitolava Promises, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sono pronte anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo.
1: Meteo. L'alta pressione è disturbata questo domenica 3 maggio da umide correnti atlantiche. Sul territorio transitano un po' di nubi alte e stratificate, per lo più sterili, non daranno luogo a conseguenti effetti, ma potranno offuscare il cielo. Le temperature diurne non subiranno variazioni significative, al più riusciranno ad incrementare di qualche grado. Comunque, ad esempio, su Torino e su Milano torneremo a toccare picchi di 24-25 gradi. Ma nella nuova settimana vi anticipo che cambierà tutto. Ombrelli a portata di mano e calo delle temperature. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Promo. Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Sono già pronte anche le prossime 4, le sentiamo senza interruzioni. Ci sono Entrance dai I Think I'm Sexy 97, Samurai J con Ossessione e poi Yeah di Usher dal 2002. Subito The Bowser, la canzone si intitola Magnetic.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: Beh, in originale di Rod Stewart, Entrance con Die I Think I'm Sexy su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. C'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio che torna con il meglio della settimana proprio il sabato e la domenica, e quindi anche questa volta ci dobbiamo concentrare su quel che è accaduto proprio negli ultimi 5-6 giorni. Martedì, giornata di lamentele, ci scrivete le vostre in un messaggio di testo e noi le risolviamo come? Abbiamo ricevuto i vostri messaggi, siamo pronti ad aprire l'ufficio lamentele di oggi.
1: Non sopporto chi ti dice cosa devi fare nella vita, ma pensa ai fatti tuoi! Scomparsi.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è lavare la macchina e dopo 2 giorni piove.
1: Però ci sarebbe il meteo, eh?
0: In effetti.
1: 33 di meteo. Se c'è una cosa che non sopporto è quando le mando un messaggio carino.

0: e non mi risponde nemmeno.
1: Mamma che odio.
0: E si chiama ghostare.
1: Sì. È un po' sì,
0: dovrebbe ghostarti caro.
1: Non riesco a bella. No, no, davvero. Non riesco proprio a sopportare che da gennaio si sono licenziati in 5.
0: Ecco.
1: In questi giorni arriverà la sesta. Mm. E l'unico babbo che rimane sono io.
0: Bel posto di lavoro, insomma.
1: È vero.
0: Se c'è una cosa che non sopporto è il mio compagno che mi tiene il muso e non mi parla. Fatti delle domande, datti delle risposte.
1: Quello non era Forrest, era Marzullo.
0: Il patriarcato.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è quando i miei compagni urlano e mi fanno venire il mal di testa.
0: Questa l'ha mandata la Schlein. Se c'è una cosa che non sopporto sono i miei figli che continuano a litigare. Sembrano cane e gatto.
1: No, risolto.
0: Gatto nero, tra l'altro.
1: Sì, sì, il famoso gatto di Papa Willy. Se c'è una cosa che non sopporto è sentire la gente che tira su il catarro con il naso.
0: No, farlo! Risolto.
1: Risolto, risolto.
0: Fabri non ha più il naso.
2: Belli svegli. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Allora, ci sono un po' di saluti da mandare a Gabriele, che ci ascolta da Inveruno, ma anche a Margherita, che invece è sintonizzata da Torino, e soprattutto abbiamo già preparato la prossima canzone. Arrivano gli Anotra da riascoltare subito con Talk to You.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: beh, tanti auguri a quelli che fanno gli anni magari in questa domenica mattina, mentre chiudiamo la prima parte del nostro From Disco to Disco. Quindi grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, vi lascio con la Vale che è già pronta. Se volete noi ci sentiamo domattina come sempre per QBS dalle 6.
1: Disco Radio.
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Buongiorno, precisi le 10.
1: Disco Radio.

dopo le 10, così diamo il calcio d'inizio alle nostre 4 ore insieme. Buongiorno e buona domenica a quelli che la radio l'accendono adesso, a quelli che in questo istante magari salgono in macchina organizzando questa domenica, e a quelli che sono già svegli da un po', no? Domenica è fatta di colazione, innanzitutto te la prendi un po' più con calma, poi c'è chi ne approfitta per allenarsi, ovviamente chi ha il rituale della passeggiata col cagnolino, e poi quelli che si fanno le cose che si lasciano un po' indietro, no? Durante la settimana, mi immagino anche tutti quelli che sono a casa in questo momento a riordinare quelle cose che hai accantonato. Intanto io sono Valentina Guidi, mi presento per quelli che arrivano adesso, che non hanno mai sentito la mia voce su Disco Radio. Abbiamo come sempre 4 ore da condividere, 4 ore fatte di musica bella, senza interruzione. Subito il nostro numero 393 800 3000 per raccontarci come è iniziata questa domenica mattina. Intanto la voce di Shakira.

0: Croc David su Disco Radio, 10:14 minuti. Pensiamo già alla storia del ritmo. Su Disco Radio ogni ora c'è un appuntamento con un disco dance storico e tra poco vi porto indietro nel tempo, 1993. Andremo lì insieme.
1: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
8: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like Fox!
11: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Disco Radio.
0: Come ogni ora su Disco Radio torna l'appuntamento con la storia del ritmo. Un disco dance storico ce l'andiamo a prendere dal passato. Adesso 1993.

0: 2019, Ed Sheeran, Justin Bieber insieme per questa I Don't Care che ritorna alle 10:32. Benvenuti su Disco Radio, state lì perché tra un attimo ne arrivano 4 senza interruzione.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
2: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
3: Eccoci qua.
4: Sì, prego, prego.
3: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
4: sì,
3: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
4: Ah, davvero?
3: Fate bene, fratelli.
4: No, vabbè.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Noi ci siamo ad accompagnarvi anche in questo fine settimana con la nostra musica senza interruzione. Seconda parte del From Disco to Disco Weekend che continua con me fino alle 2 del pomeriggio. Adesso la voce inconfondibile di Al Pitch, Lost on You.
5: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend. When you get-

abbiamo aperto così il giro delle 4 senza interruzione, arrivando una decina di minuti prima delle 11 in questa domenica da condividere insieme. Musica, ma anche cose belle da fare, le vostre al 393 800 3000. Certo è che in questo weekend più lungo molti hanno approfittato per farsi anche un piccolo viaggetto, e chi non lo ha potuto fare in questi giorni sicuramente sta pensando, che so, al 2 giugno, o addirittura sta programmando le prossime vacanze, quelle estive che sono qui dietro l'angolo. Tra le prime cose che si fa, si prenota il volo, l'aereo. La sensazione che poi tu provi una volta arrivata in aeroporto, quella che dici: ah, finalmente si parte. L'aeroporto però è molto più che un semplice luogo dove aspettare di partire, è una tappa obbligata del viaggio con le sue regole e le sue consuetudini, tra controlli di sicurezza, fila al gate, negozi, ristoranti, basta poco per rendere la permanenza piacevole o al contrario molto stressante. Un sondaggio condotto da iDream su 9000 persone, tra cui tanti italiani, ha analizzato i comportamenti e i fastidi più comuni tra i viaggiatori. L'indagine ha fatto emergere un atteggiamento generalmente prudente tra i viaggiatori, soprattutto gli italiani. Il 58% degli italiani arriva appunto in anticipo rispetto all'orario necessario, il 37% segue le indicazioni della compagnia aerea, mentre poi ci sono i ritardatari, ma quelli sono solo il 4%. Le differenze si accentuano soprattutto al gate, dove si crea una sorta di microcosmo sociale, no? In qualche modo. Qui i comportamenti si dividono tra chi resta seduto fino alla chiamata, quindi sei lì tranquillo, chi si posiziona nei pressi della fila pronto ad inserirsi, chi aspetta volutamente l'ultimo momento perché alla fine che ti alzi a fare prima, al contrario chi si mette in coda in anticipo anche quando la coda ancora non esiste. Queste dinamiche riflettono approcci diversi, no, nell'attesa. C'è chi privilegia la calma, chi adotta una strategia, chi teme di perdere il proprio turno, soprattutto se sei un po' agitato, insomma, se non hai un po' paura anche di volare. Accanto alle abitudini, il sondaggio evidenzia che i comportamenti più irritanti in cima alla lista, c'è chi taglia la fila, non è piacevole, seguito da chi abbandona rifiuti in aeroporto, chi parla ad alta voce al telefono, anche quello, chi occupa posti con oggetti personali. Si tratta di atteggiamenti diversi che trovi in aeroporto, ma con un elemento comune: la scarsa attenzione verso gli altri. Ecco, questo va detto. Sicuramente queste cose vengono notate maggiormente dalle persone che

0: e in qualche modo hanno un po' l'ansietta, no, del volo. E quindi, ragazzi, prossimo viaggio, prossima meta, bisogna prendere un volo, dove si va? Cosa state organizzando? 393-800-3000, vi aspettiamo alla radio.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Il nostro appuntamento della domenica praticamente è appena iniziato, vi accompagno come sempre fino alle 14, abbiamo un sacco di tempo da condividere, quindi segnatevi il nostro numero 393-800-3000 per essere dei nostri. Adesso Afrojack, Sia e David Guetta.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

accerchiata. Dove siete? Da dove state ascoltando Disco Radio? Le 11 precise. Disco Radio. Allora, una domenica non bellissima, almeno qui su Milano ci siamo svegliati con un po' di nuvole, ma d'altra parte ce l'avevano detto che il tempo sarebbe cambiato, ci ha regalato questo momento di sole, praticamente un anticipo d'estate, dai, l'abbiamo vissuto così. Detto che oggi è una domenica che fa organizzata, non accettiamo i pigri, quindi giù dalle brande, un po' come dicono gli amici di Belli Svegli, a quest'ora alle 11, anche chi ha tirato tardi dovrebbe esserci. La novità intanto, Light Me. We'll be right back.

sono anche ovviamente i lavoratori che salutiamo ed abbracciamo tutti quanti. Magari oggi, in questa domenica che avete un attimo di tempo in più, fateci un salto sul nostro sito discoradio.it per votare la musica di Disco Radio, la vostra preferita, entrando nella sezione dedicata al Music Club. Scegliete la musica che vi piace di più e con un pizzico di fortuna portate a casa ogni settimana, anche nel weekend, i nostri premi e i nostri gadget. Intanto sono Valentina Guidi. Tra quelle che vi sono piaciute molto lo scorso mese c'era anche questa

0: My Breath su Disco Radio, 11 e 12 minuti. Buona domenica, benvenuti a quelli che si sintonizzano adesso. Siete arrivati al momento giusto, nel posto giusto, perché stiamo per tornare indietro nel tempo. Come ogni ora su Disco Radio torna un disco dance storico. A sto giro vi porto nel 1998, state lì.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox!
11: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo! Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Co, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Disco Radio. L'appuntamento con la storia del ritmo, quello che vi piace, che vi fa ritornare indietro con i ricordi. In quest'ora vi porto nel 1998 con Sash, La Primavera.
14: Rhythmic History.
15: Senti. Allora dammi la tua mano, ti farei scoprire il più bel tempo della primavera,

0: su Disco Radio 11:30. Vi tiriamo in mezzo, scusate il gioco di parole, per chiedervi: siete golosi e quindi qual è il dolce che vi piace di più? Hanno confezionato e fatto il tiramisù più grande di sempre. Quando parli di tiramisù, mamma mia, come si fa a rinunciarci? Il vostro dolce preferito, 393-800-3000. Tra poco ne parliamo.
1: Il fine settimana ti sembra sempre troppo lontano? Questo mese, con il Super Giovedì Extended di Vicolungo The Style Outlets, il weekend inizia prima!
2: Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Vicolungo The Style Outlets ci sono 4 giorni di extra sconti fino al 30% sul prezzo outlet nei negozi aderenti. I migliori brand ti aspettano: Tommy Hilfiger, Nike, Outly, Harmon & Blaine e tanti altri. Vicolungo The Style Outlets, oltre 300 marchi, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo. Bring
3: it back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: Passiamo insieme, come sempre, la parte più bella della settimana. Con me il weekend è fatto di musica senza interruzione, la seconda parte del From Disco to Disco. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, parliamo di dolci, il vostro preferito. Adesso, So Easy.

0: abbiamo scelto Feel It, FBI Project, a chiudere il giro delle 4 senza interruzione, duro, Jackie Chan, So Easy, ad aprire invece arrivando 46 minuti prima delle 11. E che vuoi fare? La domenica non prepari un dolcetto fatto in casa? Arriva la foto del tiramisù di Fabio e Claudia da Carugate, appena fatto. Quindi un salutone, godetevelo questo tiramisù meraviglioso. Immaginatevi un tiramisù lungo 440,58 metri, un'impresa che solo più di 100 pasticceri italiani insieme potevano realizzare. Un dolce iconico italiano che ha vinto la gara dei dolci che si è tenuta a Londra, infrangendo anche il Guinness World Record. Per farlo ci sono voluti, pensate, 400 kg di zucchero, 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 800 litri di caffè e più di 128.000 savoiardi. Un unico pezzo senza alcuna interruzione, perfettamente ricoperto da crema e biscotti. La ricetta è stata poi validata dal maestro pasticcere Eugenio Massari per garantire l'autenticità e la qualità di questo dolce nato a Verona, ma conosciuto e consumato in tutta Italia e anche nel mondo. In particolare i savoiardi provengono da una storica azienda veneta, il forno Bononomi, con sede a Rovere Veronese. L'immenso tiramisù è stato dedicato a Carlo III e alla regina Camilla per celebrare l'alleanza culturale e gastronomica tra Italia e Regno Unito. Il Made in Italy mette sempre tutti d'accordo, quindi questa splendida opera, perché così va definita, di questo tiramisù più grande al mondo, ragazzi, 440 metri di dolcezza, di bontà, che buono il tiramisù. Il vostro dolce preferito qual è?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ci siamo ad accompagnarvi una decina di minuti prima di mezzogiorno. Tra un attimo chiudiamo la nostra mattinata insieme. Abbiamo ancora 2 ore da condividere, come sempre, fino alle 14. Rimango

alla chiusura della nostra mattinata insieme, quella che divide anche il nostro appuntamento. A nostra disposizione ci sono ancora un paio d'ore, per cui tutto il tempo per farci sentire la vostra voce, per raccontarci il vostro weekend al 393 800 3000. Mezzogiorno preciso. Il mezzogiorno della domenica è un orario che divide un pochettino, no? Cioè, sono i ritardatari, quelli che magari hanno tirato tardi ieri sera, si sono svegliati magari da poche ore, e quindi orario perfetto, no? Per l'aperitivo, magari all'aperto, godendosi queste belle giornate. C'è chi invece è già ai fornelli e sta preparando il pranzo intoccabile della domenica. Tra quali siete adesso?

novità, apriamo il pomeriggio su Disco Radio. Benvenuti a quelli che in questo momento organizzano questa domenica, dicevamo poco fa, no? Magari questo orario perfetto per far l'aperitivo, soprattutto se avete deciso di passare questo ponte lungo weekend di cui molti hanno approfittato per toccare magari la prima volta in questa stagione l'acqua del lago o del mare. Dove siete? 393 800 3000. Intanto c'è Shaggy.

0: orario di pomeriggio, 12 e 13 minuti, già tempo di scegliere dove portarvi indietro nel tempo. Se siete d'accordo, lo facciamo tra un attimo. Un disco dance storico in arrivo, 1995. Che facevate in quell'anno lì? Ci andiamo tra un attimo.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni, 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
5: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
0: Disco Radio. 60 minuti di musica al meglio della dance storica, l'appuntamento che piace agli appassionati della dance, per l'appunto, che ha fatto la storia del ritmo. Adesso un disco dal 95 in Trance Stayin' Alive.
8: Rhythmic History. Get raw with the fever on the dance floor.

Maroon 5 insieme a Christina Aguilera con la sua voce stupenda, Moves Like Jagger. 12 e 30 minuti spaccate sull'orologio. È vero che sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Dicono che la volpe perde il pelo ma non il vizio. E quanto siete d'accordo su questo detto da 1 a 10? Tra poco ne

0: this.
1: C'è un proverbio molto utilizzato dalle nostre parti, è che la volpe perde il pelo, ma non il vizio, il lupo perde il pelo, insomma, più o meno fa così, no? Quanto siete d'accordo? John Legend, adesso, All of Me.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Robin Schulz, l'ultima che abbiamo scelto per chiudere il giro delle 4 senza interruzioni, Embers Fragma, Tokas Miracle, ci ha portato fino al 2000, I Feel Love, All of Me, anche la poesia di John Legend, ad aprire il From Disco to Disco nel weekend, una decina di minuti prima delle 13. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio, spesso è così, chi sbaglia una volta sbaglia sempre, ma qua si parla di tradimenti nello specifico, ma pare non essere un vizio, o meglio, pare essere proprio il DNA, cioè il gene del tradimento, e se ce l'hai non puoi farci nulla. A dirlo è la scienza e lo conferma quello che molti sospettavano: l'infedeltà non è sempre una scelta, ma spesso, anzi quasi sempre, scritta nel DNA. Lo studio cosa dice? Alcune varianti genetiche legate alla dopamina e alla vasopressina rendono il cervello di alcune persone letteralmente impermeabile alla monogamia. Per questi soggetti creare nuovi stimoli non è un vizio, ma un bisogno biologico primordiale. In pratica il loro cervello è programmato per annoiarsi in una relazione stabile e quindi cercano l'adrenalina altrove. Ecco che tradiscono. La verità è scomoda, ovviamente inutile girarci intorno, esistono persone nate per essere fedeli e altre a quanto pare spinte dal proprio codice genetico a tradire. La forza di volontà può poco contro un istinto vecchio di milioni di anni, quindi in realtà i traditori ce l'hanno scritto nel loro codice genetico. E voi cosa ne pensate? Credete che il DNA sia solo una scusa in qualche modo per giustificare i tradimenti, oppure insomma può essere possibile? 393-800-3000, diteci la vostra.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: vostra domenica che ci state raccontando al 393 800 3000. Adesso la musica, fino alla prossima novità, anche Talk to You.
1: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Precisamente questo disco del 1998 torna Britney Spears su Disco Radio con la sua Baby One More Time a chiudere così la nostra terza ora insieme. Ce n'è una quarta che ci accompagna fino alle 2 del pomeriggio. Le 13 intanto. Disco Radio. A questo punto buona domenica e buon pomeriggio a quelli che si sintonizzano adesso su Disco Radio. C'è musica senza interruzione, c'è il From Disco to Disco Weekend. Dentro nella seconda parte, entrati ufficialmente quindi nel nostro pomeriggio, la novità l'abbiamo già scelta per voi.

8 disco da votare sul nostro sito discoradio.it, sezione Music Club. Quando andate a votare la musica che vi piace di più, la mettete in classifica nel nostro appuntamento con Top of the Month e poi avete l'occasione di portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget. Sono Valentina Guidi, che si fa dalle vostre parti, dove siete, dove vi accompagniamo con la nostra musica, anche Anima Beautiful.

0: su Disco Radio, 13:15 minuti, prepariamo un disco dance storico, siete d'accordo? Tra poco vi porto indietro nel tempo, come sempre un disco dance storico arriva su Disco Radio dal 99 in questo caso.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
6: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like Fox!
0: Disco Radio. Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, tornando indietro nel tempo, leghiamo un disco dance storico al vostro passato. In questo caso vi ho promesso il 1999, torniamo lì con Saturday.

0: arrivano 4 senza interruzione.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
4: Ancora una mezz'oretta, stiamo insieme, condividiamo questa domenica pomeriggio nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Arriva anche Roby Mistretta per accompagnarvi per il resto del pomeriggio. Adesso Offenbach, anche Cynical.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: 10 minuti alle 2 del pomeriggio, questo vuol dire che tra poco concludiamo il nostro appuntamento della domenica, ma continua il From Disco to Disco Weekend nella terza parte con Robby Mistretta, che sarà con voi tra un attimo. Adesso Ray c'è Where Is My Husband.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: insieme in questa domenica pomeriggio, ormai dai alle due ci siamo, praticamente appena iniziato. Arriva lui puntualissimo a questa Roby Mistretta per la terza parte.
1: Prontissimi, super carichi. Questo è un pomeriggio, secondo me, vale all'insegna del rientro.
0: Dici?
1: Io venendo in radio non ho trovato nessuno.
0: È vero.
1: Un po' tutti in macchina, accenderò il telegiornale, code dal rientro primo maggio.
0: Beati loro che hanno fatto il ponte, mamma mia, sono riusciti ad andarsene al mare. Tantissima gente si è spostata.
1: Vuoi mettere lo sbattimento del rientro con la
0: squadra?
1: Belle due precise.
0: Mamma, posso dirti una cosa? Questa roba qua mi sa proprio di vecchio. Cioè,
1: ormai
0: quando uno comincia
1: inside
0: a dire dobbiamo andare via, ma godiamoci, pensiamo alle cose positive, arrivi là, c'è il mare, gli aperitivi, le cene, le cose belle con gli amici. No, quelli che pensano partiamo presto perché poi troviamo il traffico. Ma non partiamo neanche, cioè mi fai passare la voglia.
1: Aspetta, io faccio un'altra cosa, piuttosto parto molto tardi.
0: Ah, ecco,
1: cioè,
0: questa cosa qua
1: mi piace. Tardi.
0: Ci fermiamo a cena e poi con calma partiamo.
1: Sì,
0: oh, questo mi piace, allora sei meno vecchio del previsto.
1: Ok, noi partiamo con Kygo. Ciao,
0: ciao,
1: Vale.
0: Ragazzi.

4 ore insieme, nonché la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Ciao a tutti, buon weekend, buona domenica, quella, la prima di maggio, quella che ha portato tanti, come dicevamo con Valentina, magari a festeggiare. Sai, c'è chi, approfittando di questo venerdì di festa, ha detto: ah, me ne vado via. Siete andati via o siete stati a casa? Dai, raccontatecelo, 3938 100 3000.

0: parte del front disco to disco weekend, la grande carica di questo weekend serve, perché ci sono anche delle testimonianze dei viaggiatori di questo weekend.
1: Ma io sono stato fortunato il venerdì, sì. Sono partito alle 5 da Milano, ecco. Alle 7 ero a Camogli.
0: Eccolo.
1: Ho fatto tutta la giornata, sole stupendo. Sono ripartito alle 9 e mezza di sera e alle 11 e un quarto ero a Milano.
0: Preciso.
1: Zero traffico, zero code. Andrea, ciao a tutti.
0: Qua noi stiamo aspettando anche quelli che torneranno oggi.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Disco Radio.
0: Secondo me con questo caldo lui si è già tolto la maglietta da di solito non ce l'ha, ma in questi giorni l'ha tolta subito. Stiamo parlando di David Morales, che nel 95 ha remixato la stupenda Space Cowboy.
10: Rhythmic History.

0: Get Lucky, un po' di fortuna, non farebbe male, Da Funk, Pharrell Williams, 2013, tornati in questa domenica pomeriggio su Disco Radio. Fortuna serve all'Inter questa sera, no, perché stavo leggendo che con un solo punticino basta anche un pareggio questa sera alle 20:45 contro il Parma e si laurea campione d'Italia. Non so se volete buttarvi anche in un pronostico, ce la fa o non ce la fa l'Inter questa sera? Se volete 3938 103.000. A proposito di calcio, in questo pomeriggio alle 15 giocheranno anche Sassuolo-Milan. Sapete che noi guardiamo il risultato e in caso di gol vi aggiorniamo subito.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9:45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più. C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Mentre iniziano ad arrivare i vostri pronostici sulla partita di questa sera, l'Inter diventerà o meno campione d'Italia, tra pochissimo invece parliamo di una bella iniziativa, libri in cerca di lettore, libri che vogliono essere letti. Subito, Dua Lipa.
3: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: su Disco Radio, terza parte del Front Disco to Disco Weekend. Ancora ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, qui fino alle 18 in questo pomeriggio, carico.
1: Ciao Katia dalla provincia di Alessandria.
0: Ciao, Katia.
1: Speriamo di no.
0: Cosa?
1: Per l'Inter,
0: niente, se vince stasera, no, perché abbiamo detto un pomeriggio molto ricco, siamo qua anche in attesa della partita di questa sera, soprattutto i tifosi dell'Inter alle 20:45 contro il Parma. Dicevamo un pareggino, un punticino e si laurea nuovamente campione d'Italia. Pronostici fateli arrivare quando volete, da qui fino alle 18 al 393 800 3000. Ma si parla anche di momenti rilassanti grazie a un buon libro, perché spesso non abbiamo nella vita frenetica, chi ha figli, chi ha animali, chi ha tante cose, non ha tanto tempo per leggere, ma quando ti metti lì, ah, momento rilassante, stacchi la mente veramente da tutto e da tutti e ti immergi in un libro. E al castello di Padernello, Padernello è un piccolo borgo in provincia di Brescia, un piccolo paesino dove ci sono quasi più ristoranti che abitanti, e anche questo bellissimo castello che si rinnova di anno in anno grazie a delle bellissime iniziative. L'ultima, Libri in cerca di lettore, ogni domenica

0: domenica di maggio, in occasione anche dei mercatini della terra, ci saranno queste bancarelle piene di libri che aspettano qualcuno che li legga. Non dovete comprarli, semplicemente un'offerta libera. Fate quello che volete per il libro che state prendendo e le offerte serviranno per abbellire le scuderie, per finire, diciamo, i lavori, per abbellire tutto il borgo di questo Padernello. Insomma, una bella iniziativa. Libri in cerca di lettore. Ma se tu dovessi consigliare un libro agli amici di Disco Radio, il tuo preferito, quello che ha segnato qualcosa per te, che titolo daresti? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: forte, ma forte forte oggi.
1: Buongiorno,
0: eh?
1: Roby. Buongiorno. No, no, no, speriamo di no. Io gufo triste, eh. Ma guai, non ci penso proprio. L'Inter proprio no.
0: Inter proprio no. Senti, là sono soprattutto le amiche che si stanno esponendo in questa domenica tifare contro l'Inter, a guffare. Amici, amici interisti, neanche uno che vuole farsi sentire. Intanto le tre un minuto. Perché qua diamo spazio a tutti, guffatori, tifosi, non tifosi, 3938103000 per farvi sentire. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta con voi nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Siamo qui fino alle 18, ma si parla non solo di calcio in questa domenica, ma abbiamo dato spazio anche ai libri. Quello che consigliereste, un amico, un'amica che è restato anonima, dice: io consiglierei quello che ho scritto io, La valigia delle emozioni. Se ti firmi, se ci dici chi sei, magari riusciamo a capire un po' di più riguardo a questo libro. Intanto la novità si chiama Lie to Me.

delle 3 o delle 15, che dir si voglia, si chiama Light to Me. State ascoltando Disco Radio. Si è firmata la nostra ascoltatrice amica che ha scritto un libro, La valigia delle emozioni. Si chiama Cristina Lamberto. Sono andato a cercarlo. In copertina dice anche: La valigia delle emozioni, guida pratica di naturopatia per alleggerire il nostro bagaglio interiore. Un libro che consigliamo oggi. Un altro lo fa anche Walter da Motta Visconti. Dice: consiglierei di Cesare Pavese Il mestiere di vivere. Dice e aggiunge: lo dedicherei a tutti quelli che alla domenica rubano ossigeno a chi lavora.

0: veramente rovente, amici.
1: Come non parlano gli interessi?
0: Eccolo, eccolo.
1: Ma dire queste galline,
0: no, dai, no, no, no,
1: cioè, ci basta un pareggio, quattro partite, un pareggio, ma siamo lì, i ragazzini a 15 anni, diciamo tranquillamente lo scudetto. Ma dici? Va, va, la crema.
0: Oh, Edo è convintissimo, stasera lo scudetto è dell'Inter.
2: Ciao Roby. Ciao. Sono Andrea da Milano. Ciao, Andrea. Sì, ma falli vincere quanto vogliono. Oggi mandali in giro tutta la notte a festeggiare. Okay. Tanto l'anno prossimo se li fanno un bel Pisa Inter in Serie B.
0: Ma attenzione qua, gufate da una parte, dall'altra avremo modo e spazio così per giocare anche con voi con la partita di questa sera, ma tra pochissimo ci facciamo seri perché torna il Rhythmic History.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
7: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox! I want to be free!
10: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
11: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
10: Globo Sport.
11: E intanto scopri i nuovi arrivi.
10: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. Se avete fatto il weekendone del primo maggio, state tornando e trovate le prime code. Adesso vi alleggerisco il viaggio. Alzate il volume, soprattutto abbassate il finestrino. Sweet Dreams, tornano in La Bouche.

0: Tra poco andremo a parlare di una invenzione che poteva bellamente essere evitata nel corso della storia. Nata il 3 maggio del 1978. Facciamo così un bel giochino, vi faccio un indovinello, provate a capire di cosa si tratta. Allora, è una cosa che arriva praticamente a tutti i giorni e quando arriva dà veramente fastidio. Secondo voi cos'è? Qual è questa invenzione? 393 800 3000.
1: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Disco Radio Party Set. Grooving
4: to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrò.
6: Siamo gli

0: anche giocando con un'invenzione, dicevamo, che poteva secondo me essere evitata. Tra poco la scopriremo e per scoprirla vi ho fatto un indovinello. Sentiamo se avete capito di cosa si tratta.
1: La sveglia per andare al lavoro, Roby.
0: Ho detto che dà fastidio tutti i giorni, ma non è quello. Attenzione, sentiamone altri.
2: Ciao Disco Radio. Buongiorno. Secondo me sono le mail spam.
3: Dici? E lo spam. Ciao da Diego.
0: Sì, sì, sì, bravi, bravo anche Diego, ma io darei un premio a questa amica perché ho detto il nome nasce da una scatoletta di carne sentita
2: Anna Montana.
0: Mi ha fatto molto ridere Anna Montana. No, non è Anna Montana, dicevamo è lo spam, lo dice anche Carlo Di Sevos. Insomma, tanti messaggi al 393 800 3000. Questa invenzione è nata, dicevamo, 3 maggio 1978 da Gary Twerk, responsabile marketing di una società informatica, che a un certo punto, grazie alle competenze di un ingegnere, disse: ascolta, ma facciamo una cosa, usiamo ARPANET, che era, diciamo, l'antenato di internet, mandiamo una mail a tutti i 393 indirizzi dell'azienda per promuovere, diciamo, del materiale informatico, perché avevano bisogno di questo. Si può fare, l'ingegnere va, certo, mandiamo questa mail a tutti. L'hanno mandata, due o tre hanno detto di sì, tanti hanno detto: oh, ma cos'è sta cosa, no, io non la voglio. Però pian piano la cosa ha preso piede, ma inizialmente non avevo un nome fino al 1970, quando sulla BBC uno sketch di Monty Python arrivò a dare il nome spam. Ma cos'è sto spam? L'abbiamo detto, carne in scatola, perché in quel periodo sulle tavole di tutti gli inglesi cosa c'era? C'era questa scatoletta in scatola che arrivava dall'America e si chiamava spam, ed essendo sulle tavole di tutti, un po' come nei computer di tutti la mail, ha detto: ma chiamiamola spam. E da lì niente, questa invenzione, che possiamo dirlo, ma potevate evitarla, cioè ne facevamo bellamente a meno. Secondo voi ci sono altre invenzioni che usiamo, che vediamo tutti i giorni, che potevano essere evitate? Dai, 393 800 3000.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ma

0: ci portano dritti dritti alle 4.
1: Disco Radio.
0: Insieme fino alle 18, terza parte del From Disco to Disco Weekend su Disco Radio. Serie A, non è cambiato niente al momento, è sempre Sassuolo 1, Milan 0. Se volete possiamo continuare anche con amici interisti, perché magari non avete ascoltato prima, vi siete collegati solo adesso. Si parla anche di questa possibilità dello scudetto di questa sera. Abbiamo già acceso un po' gli animi prima, se vogliamo continuare a fare pronostici. 3938103000, ma abbiamo anche tanto altro. Subito invece c'è una novità stupenda firmata Zerb e Rita Ora.

questa volta la novità la firma con Rita Ora, If It's Not Love. Bel disco anche per accompagnare chi è andato a fare un bel girettino in bicicletta. Questa domenica pomeriggio c'è Patrick da Casale Monferrato, sempre presente con le sue cuffiette. Mi raccomando, fatelo anche voi, dato che adesso si iniziano questi weekend nei quali si sta in giro, inizia il periodo delle vacanze. Scaricate l'applicazione di Disco Radio, la mettete nel vostro cellulare, ci portate ovunque. Soprattutto dovete fare una cosa: si alza il volume, arrivano i Body Rockers.

0: sulla bocca. Lui cerca di ritrarsi, però a un certo punto secondo me è successo qualcosa di più. Video molto carino, da trovare in internet. Invece bellissimo Rhythmic History, che sta per arrivare dal 2001.
1: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: Disco Radio.
0: È il momento di riavvolgere il nastro del tempo e tornare indietro di 25 anni precisi precisi. Nel 2001 tutti ballavamo questa Salsoul Nuggets, ricordate? Rhythmic.

0: Quanti ricordi Colin Lose My Mind 2012 in grosso adesso, vabbè. Tanta roba in questa domenica pomeriggio From Disco to Disco Weekend. Attenzione, Sassuolo 2, Milan 0. È così, e stasera dicevamo lo scudetto potrebbe andare all'Inter. Ma tra pochissimo parleremo di un altro calciatore che potrebbe vedere l'ingresso in campo con lui di suo figlio. Tra poco scopriamo chi è.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare...

0: perché dalla prossima stagione calcistica c'è un giocatore numero uno assoluto che potrebbe giocare con suo figlio. Sì, in campo, non è il caso di allenatore giocatore come era successo con Paolo e Cesare Maldini, no, qua proprio in campo insieme. Si parla di CR7, Cristiano Ronaldo, che potrebbe raggiungere un grande obiettivo, quello di giocare con il figlio, dove nell'Al-Nassr, la squadra che lo vede protagonista, con la quale probabilmente vincerà lo scudetto quest'anno, stanno pensando di promuovere suo figlio 15enne, a giugno ne avrà 16, nella prima squadra, per poter permettere, diciamo, questa grande soddisfazione dopo tutte quelle che si è tolto nel corso della sua carriera. Insomma, forse quella più grande potrebbe essere proprio questa, magari un assist per il figlio e fargli segnare il primo gol in carriera. Un sogno, ci sono tanti figli d'arte. E poi anche un peso quello, cioè misurarsi con uno come CR7. Magari è il caso nel basket. LeBron James gioca dal 2024 nei Lakers con suo figlio, che riceve, da quello che ho capito, un po' di critiche. C'è chi non lo ritiene all'altezza del papà, ma neanche dell'NBA. Dicono, dovrebbe giocare una serie un po' più bassa, sai, cioè quello è sempre un peso. C'è un cognome bello, bello importante, però sono comunque soddisfazioni personali che poi ti godi nelle mura domestiche. E allora facciamo una cosa, parliamo un po' di questi papà. Qual è l'esperienza più bella che hai fatto, quella che avresti voluto fare con tuo papà? 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal

0: Zed, Alessia Cara su Disco Radio. Prima abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo, che dalla prossima stagione potrebbe giocare con il figlio Cristiano Junior. Una bellissima esperienza. Allora mi state raccontando anche le più belle esperienze che avete o che avreste voluto fare con il vostro di papà.
1: Ciao Roby, sono Enea il Cranio Tauro.
0: Ciao Enea.
1: La cosa più bella che io abbia mai fatto con mio papà,
0: qual è?
1: Gli ultimi anni della sua vita ha prestato servizio insieme a me in ambulanza. Eravamo sempre in coppia, io e lui, io e lui.
0: Ma che bello. Intanto le 5 in punto.
2: Disco Radio.
0: Fino alle 18 siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Dalla voce di Enea si sentiva che c'era un grande ricordo carico d'amore. Bello, bello, bello. Perché poi abbiamo passato magari tanti momenti. Sai, il papà è anche la figura che alcuni, non tutti però, vedono di meno. Quello che magari lavora di più. E quei piccoli momenti passati insieme diventano anche speciali. Se volete raccontarci il vostro, il momento più bello passato con il vostro papà, 393 800 3000. Intanto è tempo anche di novità. Ci sono Alok e Khalid.

sul Milan e torniamo a bomba anche sui vostri messaggi. Il rapporto, il ricordo più bello con il vostro papà. Giulia da Torino dice: quando sono andata al cinema a vedere It 2, eravamo gli unici a ridere in sala perché lo trovavamo più comico rispetto al film pauroso, insomma, d'orrore. Ma io immagino gli altri nella sala che dico: ma stai qua, ma che ci avranno da ridere?

0: Ciao Disco Radio.
1: Buongiorno.
0: Il mio ricordo più bello è con mio papà.
1: Sento tanta emozione nella voce.
0: E
1: vai tranquillo.
0: Questo scudetto dell'Inter lo dedico a lui. Lo dedico a lui. Sono Sabrina da Sovico.
1: A volte non servono commenti. Abbiamo sentito la voce veramente emozionata, anche un po' rotta, e quindi Sabri, ti mandiamo un grandissimo abbraccio.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
6: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
7: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
8: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like Fox! Lo stile scamosciato impazza da Globo.
9: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
10: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
9: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
10: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
1: Disco Radio. Grazie a tutti quelli che hanno condiviso un pezzo di vita con noi, bei ricordi passati con il proprio papà. Anche la musica porta tanti ricordi, allora facciamolo con Cher e la bellissima Believe. Rhythmic History.

0: te fino alle 18. Siete come? Ciao a tutti, sono Robby Mistretta. Alle 5 e mezza della domenica di questo weekend lungo, che dite, possiamo già tirare una somma. Come è andato questo weekend? Cosa avete fatto di bello? Come l'avete passato? Dato che c'era un giorno in più venerdì 1 maggio, se volete raccontarcelo, 393-800-3000. Intanto sguardo anche al tennis. Madrid Open, Masters 1000 in campo per la finale, Sinner e Zverev al primo set, Sinner avanti per 5-0. Intanto, come sarà il tempo domani?
1: Meteo. Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, nuvolosità in aumento con anche i primi fenomeni sui rilievi piemontesi. Per la giornata di domani, appunto, il contesto sarà nuvoloso con anche dei fenomeni a partire dal mattino su parte del Piemonte che poi andranno a coinvolgere anche la Lombardia. Temperature minime che saranno contenute non oltre i 12-13 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Eccoci qua.
5: Sì, prego, prego.
4: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
5: sì,
4: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
5: Davvero?
4: Fate bene, fratelli.
5: No, vabbè.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: L'abbiamo detto per tanti, se non per tutti, questo è stato un weekend anche lungo, molto lungo, complice il 1 maggio. Allora questo è stato un motivo di distrazione. Tra poco cosa facciamo allora? Recuperiamo tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso dell'ultima settimana.
6: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Ci sono The Outer Brothers su Disco Radio, Pass the Toilet Paper. Scusa, mi passi la carta igienica? Tra l'altro, sapete cosa disse l'inventore della carta igienica all'inizio di tutto? Disse: la mia carriera andrà a rotoli. Dai, facciamo una cosa, facciamoci seri. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Terza parte del From Disco to Disco Weekend. Piccolo sguardo a Madrid, in campo per la finale di Masters 1000, Sinner e Zverev. Al momento Sinner avanti di un set, l'ha vinto per 6-1, dai, grande. Ci speriamo. Intanto recuperiamo anche tutte le notizie che probabilmente vi siete persi nel corso degli ultimi 7 giorni. Attenzione, prima indiscrezione di una relazione segreta probabile tra Sabrina Carpenter e Bad Bunny. Noi vi informiamo nelle prossime settimane, siamo lì a buttare un occhio. Mentre Justin Bieber e Michael Jackson nell'ultima settimana, considerando gli ascolti di tutte le piattaforme, sono al numero uno al mondo. C'è Justin al primo posto, secondo me complice il Coachella. Michael Jackson secondo più ascoltato al mondo nell'ultima settimana, complice l'uscita del tanto atteso biopic nelle sale dal titolo Michael. Infine, per il bene dell'ambiente, la Scozia dice addio alle classiche salviettine umidificate. Sapete, quelle che usiamo d'estate, magari anche portoglie un po' il sudore, basta. Dall'11 agosto 2027 sarà illegale venderle o addirittura fornirle. State attenti a usare le salviettine quest'estate, eh?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: insieme il nostro appuntamento di questo weekend. Io sono Roby Mistretta, concludetola alla grande, alla grandissima. Questo weekend lungo, noi ci risentiamo qua puntuali su Disco Radio sabato prossimo dalle 14, linea Roma. Ciao!
1: Sono le 18. Disco Radio. E allora Disco Radio Lovers, buona domenica, buona domenica su Disco Radio con il Don. Partono qui le nostre tre ore insieme, fino alle 21 rimarremo insieme. È una domenica particolare, il 3 maggio veniamo fuori da un ponte molto lungo, quindi giovedì, venerdì, sabato, domenica e lunedì ancora, così siamo in effetto vacanza, anche se domenica sera non pensateci, perché tanto il lunedì is yet to come, deve arrivare, è vicino e voi lo potete allontanare, come? Alzando il volume della musica e abbassando quello dei problemi. Partiamo così con Kygo e Carter Fate, That's When You Know.

0: Ciao Tania da Serra Lambro. E ancora, chi è con me al 393-800-3000?
1: Ciao Don. E vea il camion Tauro.
0: Ciao e benvenuti nella nostra famiglia. Come sempre, pillolina di Rap and Drop, il programma con Don Cash da ballare a squarciagola, Cassa Dritta, il rap italiano, giornalisti e Fabri Fibra. Pamplona.

0: Dimmi il nome del compagno di banco, sono al tuo fianco anche quando sei stanco. E come dici, il mondo è straordinario. Se accendi i problemi e accendi disco radio, i problemi li spegni e si accendono cervelli e cuori sempre più sereni. Come va? Tutto bene? Come si fa? Disco radio, il ritmo della mia città, anche la domenica. By your side, Calvin Harris, Tom Greenan. Sono Don Cash e i Disco Radio Lovers che ballano con noi, si fanno sentire.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili.
2: Un abbraccio.
1: Caffè a 90 centesimi,
0: a tutti gli amici,
1: cappuccino
0: grazie.
1: A un euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiano, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
0: Cinture di sicurezza allacciate perché stiamo per volare indietro nel tempo sulle ali della musica. Fidatevi dello zio Don Cash. Poi la cintura ti evita le multe, ti salva la vita e possiamo tornare giovani almeno per un istante. A quando eravamo felici senza saperlo, al 2000 con Paola e Chiara. Rhythmic History.

0: just ready hell. It's the beat of the city, lo sai. La domenica tutta in freestyle. Sono attratto a un istinto magnetico, i problemi li evito. Queste disco radio e Don Cash, le altre radio ci fanno il solletico. Jabousa, Magnetic. E allora benvenuti nella nostra family al 393-800-3000. Fuori i vostri nomi, cosa fate? E anche il piatto della domenica sera. Chi è con me si fa sentire. Ciao
1: Don Cash, il panda da Cervasca. Ciao, io sono super pronto per la prova costume.
0: Perché?
1: Vado in montagna.
0: Sì.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Let's go! Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: C'è chi si rimette in forma, chi la prova costume la salta a pie pari come il nostro amico perché va in montagna. In ogni caso, popolo dei Disco Radio Lovers, come avrebbe detto Luca Bete, popolo dei Disco Radio Lovers, allacciate le cinture di sicurezza perché voliamo al 2009 con The Temper Trap, The Sweet Disposition Remix.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: The Hammers di Robin Schulz a chiudere le quattro hit senza interruzione. Buona domenica pomeriggio, prima anche Corona, Babe Babe. Jack Bowles, Spencer Zarchi con How Does It Feel, in apertura The Tempo Traps Redisposition dal 2009. Sono Don Cash, in solito orario in cui la family si riunisce con me qui su Disco Radio, di solito dalle 13 alle 16 la family del pranzo, e invece questo sabato e questa domenica li stiamo attraversando insieme. Primo maggio superato, ragazzi, 2 maggio, oggi 3 maggio, domani lunedì si ritorna al lavoro, ci si rimette in forma e allora vi ho chiesto qual è il vostro menù. Proviamo a sentire. Ciao.
1: Ciao Don Cash, sono Tania Cerrolambo.
0: Ciao Tania.
1: Io invece oggi faccio la pizzaiola.
0: Pizzaiola, cos'è?
1: Un sughetto. Oh. Poi un po' di lardo granulare per saporire.
0: Sì.
1: E poi la bistecca.
0: Okay.
1: Rossa.
0: Okay.
1: E la mozzarella.
0: Buona.
1: Questa è la mia pizzaiola.
0: E bene, ricetta.
1: Buon pranzo a tutti.
0: Ricetta classica, sì. Buona cena a questo punto, oserei dire. Ancora, questo si è trasformato in un momento.
2: Ecco a voi Don Cash, un cuoco neostellato.
0: No,
2: e
0: no.
2: Poi è anche lo speaker tanto amato.
0: Cioè, dove è totalmente il contrario, cioè, cerco di essere un conduttore, poi alla fine però mi diverto anche in cucina, divento Don Chef. Sentiamo il vostro piatto, che ci proponete oggi? Ciao, chi è con me al 393-800-3000? Che piatto tiri fuori?
3: Ciao Don.
0: Ciao.
3: Enea, il camiottauro.
0: Ciao Ene, che si mangia?
3: Oggi come menù,
0: sì,
3: ti presento un piatto semplice, un piatto unico.
0: Qual è?
3: E posso anche darmi delle arie.
0: Questo è pasta e fagioli.
3: Un'insalata di lampascioni.
0: Bella, così poi
3: ciao,
0: voli.
3: Don Appetito.
0: Don Appetito vi piace tantissimo. Buona domenica e Don Appetito a tutti.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E ritorniamo con la musica e le hit senza alcuna interruzione. Sono quattro scelte per te mentre continuate a dirmi qual è il piatto di questa domenica insieme. Buona domenica su Disco Radio con Don Cash, il numero è il 393-800-3000 e arrivano Jack Wilby, Hugel e subito Gordo e Ryan Zombel, Loco Loco. Disco.

0: sono le 19. E allora Disco Radio Lovers, benvenuti nella nostra family. Buona domenica su Disco Radio con il Don. Ci si diverte, si passa insieme la domenica sera. Oggi mi state raccontando qual è il piatto della vostra domenica al 393 800 3000. Ciao.
1: Ok, buonasera. Gnocchi col mio ragù bianco, ciao.
0: Buono lo gnocco col ragù bianco. Lo gnocco è il piatto del giovedì, giovedì gnocchi. Però ma noi va bene lo stesso. Non valgono le bugie invece, quelle non ci piacciono per niente. A meno che non siano nel titolo della novità, perché la prossima si chiama Light to Me di Harvey, è la versione remix fatta da Rivaz.

0: Madonna, sono Davide da Como.
1: Ciao Davide,
2: ciao,
1: da Como.
2: Adriana da San Vittore.
1: San Vittore, Como, Milano. Cristian che ci ascolta invece da Torino. Tania da Cerro all'Ambro che ci ha mandato la sua ricetta della pizzaiola. E il prossimo, ragazzi, in questa domenica si presenta da solo. Mi raccomando, voi continuate a mandare i vostri saluti da dove e da quando ballate con noi al 393 800 3000. Ma ora c'è lui.
3: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash. Bella, sono Bob Sinclair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.

0: 103.000, buona domenica. Ma che si mangia oggi? Ciao, chi è con me?
1: Il menù di oggi è stato sushi e mozzarella.
0: Ma come sushi e mozzarella?
1: E buon weekend.
0: Buon weekend. Ciao, a te. Ciao patato. Mua.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
0: Buona domenica, Disco Radio Lovers. I vostri menù, i vostri saluti, dove siete oggi, cosa avete fatto, dove siete stati, anche se sushi e mozzarella ci ha lasciato tutti un po' traumatizzati. Ma adesso è il momento di volare indietro nel tempo, a quando il sushi non lo conoscevamo, al 98. Rhythmic History.

0: Giovanni, sono Don Cash e stiamo trascorrendo insieme una domenica sera insolita, perché di solito noi ci sentiamo dalle 13 alle 16 every single day. Chi balla con me? Ciao, i saluti.
1: Ciao Don. Ciao. Paolo da Monza, ciao, grazie.
0: Ciao. Grazie a te, buona domenica a tutti gli amici di Monza. Fate come lui e tirate fuori il menù di questa domenica, il piatto migliore che avete mangiato o fatto.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
0: È tempo di musica, buona domenica ai Disco Radio Lovers. E loro lo sono Disco Radio Lovers, ormai producer internazionali. Lui è Henry Camomilla, o Henry Camomilla, e loro sono...
5: Ciao Don, eccoli. Sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit,
0: I Don't Wanna Go Home.
6: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Prime Time Sex Crime Earphone dal 2002, numero palindromo. Yeah. Prima anche Katy Perry, Snoop Dogg, Harrison Harrick, la loro House, Queen of Chinatown, I Don't Wanna Go Home, i nostri amici Medusa, che hanno aperto invece le danze di queste quattro hit senza interruzione. Vai, fuori le voci, chi balla in questa domenica?
1: Ciao Don, Milena da Ivrea.
0: Ciao Milena,
2: ciao Radio, sono Elena da Pavia.
0: Ciao gli amici di Pavia, gli amici del paese, gli amici di Ivrea, di Milano.
3: Ciao Don, ciao Disco Radio, Marco da Brescia.
0: Dai, amici
3: ciao
0: amici di Brescia, ciao Marco e ancora buona.
4: Ciao Don, ciao Disco Radio, sono Fabiano da Voghera.
0: Voghera.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao a te, un abbraccio agli nostri amici che ballano da praticamente da tutta Italia. Ancora, proviamo a sentire, prima l'ultima cosa che abbiamo sentito era sushi e mozzarella. Può essere il piatto di oggi, sushi e mozzarella? No.
5: Ciao Don, ciao. Sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
5: E con la copione. Paninazzo con frittatona di cipolle, birra gelata,
0: è rutto libero.
5: Dai,
0: lo sapevo.
5: E
0: allora,
5: per la prova costume, sì, esibirò i miei
0: lardominali. Lo sapevo, guarda.
5: Ciao.
0: Il figlio di fatto, quando siamo cresciuti tutti quanti evidentemente con gli stessi film, poi diventiamo più o meno le stesse persone da grandi. Comunque 393 800 3000, fuori i vostri saluti, fuori le vostre schiscette, fuori quello che vi pare.
6: Ciao Disco Radio, Asia da Torino.
0: Ciao Asia,
7: ciao
0: da Torino.
7: Don, Andrea da Vercelli.
0: Ciao, sì, sono più garbati loro. Comunque fuori quello che vi pare, no, cioè ecco, se dovete mandare le foto, quello no.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Volare, ma con le cinture di sicurezza allacciate. Domenica, ragazzi, mi raccomando, è un consiglio che salva la vita, evita le multe. E possiamo tornare per un attimo indietro nel tempo sulle ali della musica. E sì, voleremo con il suono, ragazzi, del 2016. Ma ora, dal 2026, Getaway di Kungs e Boys Noize.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Se non è amore, va bene lo stesso, va bene mi stresso, va bene dimmi che cos'è quello che sento adesso. Per me è amore, d'amore lo stesso, mi ci stresso sopra. If it and it's not love, come dici, disco radio, cold on. Festeggiamo, apriamo un Dom Perignon. Se non è amore, Zerbrita ora. If it's not love, dimmi tu che cos'è. Benvenuti Disco Radio Lovers, i vostri saluti, le vostre voci, le vostre schiscette. Comunque la cosa più buona che avete mangiato in questa
1: Scusate.
0: Domenica.
1: Sono Ada da Paderno Dugnano.
0: Ciao Ada da Paderno Dugnano. Continuate a dirmi che cosa avete mangiato. Adesso altre due grandi donne, Baby K e Giusy Ferreri, da Roma, dritti a Bangkok. Yeah.

0: Luis Capaldi, la versione remix di Someone in Love. I vostri saluti e che cosa avete mangiato? Il piatto più buono di oggi, qual è stato?
1: Ciao Don Cash, ciao Disco Radio, Roberto ciao. Da Parabiago.
0: Ciao Roberto. Yogurt,
1: greco, perché sì. Stasera penna l'arrabbiata. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Hai capito, stasera penna l'arrabbiata, quindi oggi yogurt greco ti sei tenuto leggerino. Va bene, i vostri saluti e il vostro pranzo, la vostra cena della domenica, il piatto migliore di oggi al 393-800-3000. Disco Radio e Don Cash, aspettavamo proprio te.
2: Alziamo i riflettori sul sociale. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it. Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
3: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
4: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
5: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
0: Anche la domenica, che ne dite di 4 hit senza alcuna interruzione? Ma certo che si fanno, certo che si vola. E soprattutto la prima ci porta indietro nel tempo sulle ali della musica, quando eravamo giovani. 1990, para param, I can stand it.
6: Rhythmic History 24-7, kick it one time.

0: Ciao, sono Maria da Torino, ciao. Ma originaria dall'Uruguay.
1: Ciao Maria.
0: Ciao a tutti.
1: Buona domenica. Ancora.
2: Ciao,
1: come...
2: sono Raffaella da Biella.
1: Ciao, ciao Raffi.
2: Ciao.
1: Un bacio. Ciao Raffi.
3: Ciao,
1: ancora.
3: Sono Elena da Novara.
1: Ciao.
4: Ciao,
1: ciao
4: Don.
1: Quante
4: ciao,
1: belle donne.
4: Ciao Dana da San Nazzaro.
1: Ciao, grazie alla regia che mi ha messo solo donne. Poi dite che faccio il broccolone in radio. Il donna ma le donne. Non finisco la frase. Disco Radio con Don Cash, aspettavamo proprio te.
5: Meteo.
6: Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia nelle prossime ore. Nuvolosità in aumento con anche i primi fenomeni sui rilievi piemontesi. Per la giornata di domani, appunto, il contesto sarà nuvoloso con anche dei fenomeni a partire dal mattino su parte del Piemonte che poi andranno a coinvolgere anche la Lombardia. Temperature minime che saranno contenute non oltre i 12-13 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Se vuoi quattro hit senza interruzione, metti un dito qua, ma proprio qua sul volume, perché devi solo alzare il volume della musica e rilassarti. Ci pensa Disco Radio con Don Cash al resto. Bruno Mars, Dana Dawson, Tiesto e Brianna Grace, ma subito un giretto con Alan Walker a 10 anni fa, 2016, con Faded.
5: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Disco Radio is a Beautiful Places, titolo di Tiesto Brianna Grace, in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Prima Freeze a Family di Dana Dawson dal 95, che vi ricordo essere una grande verità, cioè io, te e l'amore siamo già una famiglia, io, te e un pelosetto siamo già una famiglia, io, te e basta siamo già una famiglia. Comunque Freeze a Family. E noi e voi, Disco Radio Lover, siamo sicuramente una famiglia. Si parla di piatti, il piatto migliore di quest'oggi, c'è chi sa veramente mangiare, chi pratica il digiuno intermittente, ne parlavamo prima.
1: Io, senti, dopo qua, le mie 14 ore di digiuno, sì? Pratico il digiuno intermittente. Ho aperto il pranzo con una zuppa stile miso.
0: Ok, a pranzo questo.
1: E brodo, okay. E bruschetta, quindi pane tostato con tonno, capperi e pomodorini sott'olio con sopra, oh, la mayo lime. E per finire ho fatto il dolcetto con banana schiacciata, cioccolato fondente fuso e sopra fragole fresche.
0: Brava!
1: E per finire caffè senza zucchero con cannella.
0: Caffè, allora, caffè senza zucchero e aumenta il metabolismo. La cannella lo aiuta ancora di più. Il cioccolato fondente non fa ingrassare. Le fragole zero impatto sul corpo. Il tonno, brava, sulla bruschetta, perché così già ha perso tutta la parte di acqua, il carboidrato, e le hai messo la proteina. Brava, siete che lei sa alimentarsi assolutamente. Poi il digiuno intermittente, fatto bene, seguito, consigliato dai nutrizionisti, è una cosa che comunque allunga tanto la vita. C'è chi va in palestra, c'è chi si allena, c'è chi invece, ragazzi,
2: fa... Ciao, ciao, io sto tornando adesso a casa dalla palestra.
0: Anche di domenica
2: tutti i giorni.
0: Ah, brava.
2: Anch'io faccio il digiuno intermittente, ma di 16 ore.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Si continua a parlare dei vostri saluti, come fare a rimettersi in forma con una bella cena di quelle giuste. C'è chi della prova costume se ne frega.
3: Beh, ho provato a mettere un bikini a una melanzana.
2: Ma non si fa, potrebbero denunciarti per maltrattamento di bikini e anche di melanzane.
0: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: allora è ufficiale, questa era l'ultima che abbiamo sentito insieme. Lasciatevi salutare i miei amici di Scuola dei Lovers, che ritroverò domani, come sempre.
1: Scusate,
0: dalle 13 alle 16.
1: Sono Ada da Paderno Dugnano.
0: Ciao Ada.
2: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
2: Ciao Disco Radio, Roberto da Parabiago.
0: A domani.
3: Disco Radio. From Disco to Disco Weekend.
4: Qualcuno ha detto Dance anni 90?
3: Disco.
4: Ah no, nel caso lo dico io. Ben ritrovati da me, sono Alessio Easy. Torna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi regalerà nel corso dei prossimi 60 minuti la migliore dance storica. Lo faremo tra un attimo, dal 1992, con una delle nostre chicche targata Thunder con Abbato Grosso. Ritroveremo Supercar con Tonight. Partiamo dal 1996, Killing Me Softly di Regina.
3: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Car Gattiger, che era la colonna sonora di un cartone animato, magari i più grandicelli se lo ricorderanno, poi rivisitata in chiave dance nel 1999. Tra un attimo Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
4: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
0: Chiamate la dance anni 90, sono due gli appuntamenti. Uno alla sera, in diretta tra le 21 e le 22, e poi siamo in replica al mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, tra le 5 e le 6, così vi diamo la carica giusta. In questo caso per affrontare una nuova settimana lavorativa, che mi sa che serve ancora di più, visto che c'è stato il ponte, ci siamo rilassati ancora di più. Sono Alessio Roisi, tra un attimo My Body and Soul di Marvin Gardens, ritroveremo Another Way di Gigi Dag e Fabietto DJ con Fantasy's Creation. Prima Gabri Ponte, questa è la danza delle streghe.
5: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
5: La storia del ritmo su Disco Radio.
6: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volvi.

0: All'interno della storia del ritmo non potevano mancare gli Snap. Con The Power, anno 1991, siamo arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, io sono Alessia Roisi. Tra poco vi porto nel 95 con Alexia W.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Promo.
5: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Disco Radio.
0: Non dimenticate che ci sono tanti modi per ascoltare Disco Radio, per esempio in casa. Siamo in TV al canale 8858 di Sky, come vi ricordo sempre sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio, oppure se avete Alexa, Alexa, apri Disco Radio. Vabbè, vi dico l'ultima e poi torniamo alla dea storica. Siamo anche sulla nostra app, correte a scaricarla sul vostro smartphone, dove ci potete riascoltare in podcast quando vi pare e piace. Tra un attimo da 92, Anticappella, troveremo i Bumblebee, prima Alexia con Me and You.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.
7: Me

0: Eccola qui, una bella fable raccontata da Robert Miles. Si chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo? No, no, no, abbiamo ancora qualche minutino per stare insieme. Subito con Guru Josh Project, questa è Infinity 2008.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: DJ Cerla che nel 94 remixò Cicchetere, questa hit che chiude l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani alle 21 e come sempre in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: How you doing?
0: Yeah baby.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
4: let's go.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

primo soul set del nuovo mese, sempre house, deep e funky, le più forti della settimana, la domenica. Un bel riassunto che potete anche riascoltare in podcast e trovare sul nostro sito, la nostra app. Anzi, salutiamo chi ci ascolta in questo momento, in qualunque momento, in questa maniera, in questo modo. Allora partiamo con le più forti della settimana, che partono da Let Me Be, la prima del soul set di questa domenica di The

0: Frequency, Zordling, dal suo set del 2017, perché tra le più forti della settimana ascoltiamo anche qualcosa che ha fatto la storia del soul set, era Crazy.
1: This is Soul Set.
0: Tornando alle nuove American Girls, il remix Harry Styles, il remix di Miki Zara. Altre nuove con 26 Deep Swing, la versione nuova di In The Music, Let Me Be The Second Voice. Pronti con le altre? Dai, ancora soul set.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiati, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: This is Soul Set.
0: Tanta bella musica house deep e funky anche sul canale 8858 di Sky. Provate ad ascoltarci anche via satellite attraverso il vostro televisore, per esempio comodamente a casa, oppure in digitale in streaming e in podcast. Come sempre saluto chi ci ascolta in qualsiasi momento. Meta Boy, Samsara, ripartiamo da qui.
6: Disco Radio Party, Soul Set.
1: This is Soul Set.

0: in questo caso remix di MK, Look Right Through. This is Soul Set. In mezzo tra le più forti della settimana del Soul Set c'erano The Kid LAROI con Pieces, Matt Sassari e Provide For You, anche Metaboy e Samsara ad aprire. E adesso apriamo la seconda parte del Soul Set.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: radio.
1: This is Rap and Drop.
2: This is so sad.
3: Per tutti, appuntamento fino alle 23 con la bella musica del disco Radio Party. In questo 3 maggio abbiamo un'oretta, la prima mezz'ora è già volata via, ancora 30 minuti insieme a me. E poi, naturalmente, lo muove per chi ascolta la domenica. Sono Fabio Marelli, la nuova di Federico Scavo, ora Show Me Love.
0: Disco Radio Party, so sad.
2: This is so sad.

0: per una veste nuova, ma resta quello il suono. Z-Funk e Another Star a completare anche il terzo blocco del Soul Set di stasera.
1: This is Soul Set.
0: Anche Sam Jacobs con I Don't Mind tra le cose nuove, Federico Scavo ad aprire con Show Me Love. Buona domenica, sono Fabio Marelli, arrivano le ultime che ascoltiamo subito tutte d'un fiato.
1: This is Soul Set.
0: Come promesso non vi mollo prima delle 11, allora spazio alle ultime del Soul Set a sentire tutte d'un fiato.

0: Erika Houston con Photo I'm Learning. Abbiamo completato le più belle della settimana del Soul Set.
1: This is Soul Set.
0: Che torna domani sera, puntuale sempre 22 fino alle 23. E poi, naturalmente, prima domani pomeriggio dalle 4 alle 7. Sono Fabio Varelli, vi aspetto.

0: Dai che ci siamo, come ogni fine settimana torna l'appuntamento dedicato al meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. In questo weekend lungo non può mancare Ale Zuber.
1: Eh sì, ciao ragazzi, partiamo subito alla grande. C'è lui, Flynn e Horror.

Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.

0: su Disco Radio e quelli che poi ci riascolteranno in podcast sul nostro sito discoradio.it.
1: Eh sì, Valentina, ora c'è Orianne, Love My Ladies.
2: Disco Radio lo muove.

Tu porra é essa que você me trai.

0: Uber.
1: 393 800 3000. Raccontateci un po' cosa state facendo in questo primo weekend di maggio, ragazzi.
2: Noi vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, quella scelta da Led Zuber, Baby Gang. Adesso Razzi.
0: Disco Radio lo muove.

0: eccoci qua.
1: Sì, prego, prego.
2: Attenzione, perché questo presidio ospedaliero è diventato famoso per essere un luogo incantato,
1: sì,
2: dove vieni accudito addirittura dalle Winx.
1: Davvero?
2: Fate bene, fratelli.
1: No, vabbè.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il Morning Show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantin.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party. Party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.